0: FM7.
1: Canta Napoli, Napoli in farmacia. Forte caciunna, pulustem arredo.